0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. El merengue que tenga.
1: Por Ixo 89.7.